0: Forse l'amo.
1: Un tuo irridine.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo. Nel fusco avresti il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.
1: Parla.
2: E tu.

stanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: Un certo sposo.
1: Saprella,
0: e forse per lui. Potresti presto il palo.
1: La gomma, avvisa presto.
0: Ora fatale questa. Odi, fermi, Guglielmo, aspetta.

credei al tuo sospetto, e il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato, per sicura